respiro convulso, inciampi nell'interruzione. Tu vivi e non mi fai male, tu vivi e non mi fai male. Tic nebrotico, incenerite le sue foglie di delusioni, glitter e coca ocra. Torrenti di libri a ringara scorrazzano muscoli e denti.

lasciare le spalle a favore, increspare dentature inconsapevoli, fili marciti nelle mie fondamenta, ossa di spirochete, mandibola impavida, riconosce le macchie in fondo allo stagno, morde forte, corre veloce, la parola dentro la pietra.